Preso, mi sento preteso dalla voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare mille.

l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio. Mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consola.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende.
4: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
5: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo, in queste ultime domeniche soprattutto, verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria, e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il Santo all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
6: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre.

0: e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui.
1: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai Suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase. Perché è una frase scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, è qualche cosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualche cosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti, è qualcosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medievale o per i primi cristiani, ma anche per così per i nostri nonni, per i nostri genitori forse. Ma a noi ci risulta un po' strano perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole.

cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito, soffriamo in maniera terribile proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi, quando il Signore dice se mi amate, osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono l'insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore, cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza e alla carità è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto, tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio, non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare. Non è impossibile osservare i comandamenti perché a noi è dato lo spirito del risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro paraclito perché il primo è certamente Gesù. È Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi. Sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: "Vedi che cosa hai fatto?" E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore.

Questo Paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quant'è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora. E nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post-pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama ed è anche qui una promessa stupenda, chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, eh? Questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie, battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro Paraclito. Gesù è il primo Paraclito, è il primo Consolatore, l'altro Paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora, quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme normalmente insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato. E lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere, come dire, possesso, perché no? Diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto

ricevuto Pio XII e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi

0: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
1: Buongiorno Prof.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, oggi ragazzi mi aiuterete perché ho un piccolo problema che riguarda il calcio. Perché stavo facendo la mia squadra dei fortissimi, quelli, gli All Stars. E volevo chiedervi un po' qualche aiuto. Allora, secondo voi, pensando soltanto a giocatori italiani, se me ne date due o tre che secondo voi sono proprio irrinunciabili?
3: Pirlo.
2: Certamente, ma già ce l'avevo.
3: Maldini.
2: Ok, concesso. In porta lo scelgo io Buffon e su questo non si discute.
3: L'unico che può vestire la fascia di capitano, Totti.
2: Va bene, però vi volevo chiedere se secondo voi qualcuno si infortuna, che facciamo? Lo teniamo lo stesso perché per l'onore o pur di vincere di fare la All Stars? Voi che fareste? Giulio?
3: Non dobbiamo fare la Caritas, dobbiamo vincere, quindi chi si infortuna va fuori.
2: Non dobbiamo fare la Caritas, dobbiamo vincere. Questo riguarda anche il capitano.
3: Cioè, se il capitano si
2: infortunasse... Ah, quindi lo sacrifichi così proprio, neanche fai finta di avere un dubbio.
3: Un giocatore infortunato è un giocatore non utile alla squadra, quindi va sostituito.
2: Va sostituito? Quindi lo possiamo escludere, Giuseppe?
4: Io concordo con il mio compagno, il giocatore infortunato non può aiutare la squadra a vincere.

0: a me è successo di essere stato escluso, ma so che non è stato fatto per forza con cattiveria. Qualche volta succede che si è esclusi o si esclude senza pensarci. E purtroppo, anche se io cerco sempre di includere le persone, succede anche a me che le escludo involontariamente, ma appena me ne accorgo cerco di recuperare.
1: Ok, ragazzi, allora i pareri sono stati un po' discordanti. Allora, al volo, se mi dite chi di voi, così anche per alzare

0: la persona un po' particolare, c'era un po' all'università una persona un po' particolare, a volte si sorrideva e la si prendeva un po' in giro e poi mi è capitato anche di trovarmi io in quella posizione anche con amici di vecchia data e la cosa mi ha fatto molto soffrire, però vorrei un po' le vostre opinioni, capita questo anche a voi? Giulio.
1: Esistono certi contesti sociali in cui le persone non escludono perché hanno voglia di escludere, ma semplicemente perché non vi è proprio la volontà di parlare con una persona che differisce da te per molti aspetti, quale può essere il vestiario, i gusti, il taglio di capelli.
0: Quindi a chi non la pensa come noi automaticamente viene escluso. Chi non è come noi o non può fare le nostre cose? Matilde? Cosa?
2: Beh, sì, dipende, come ha detto Giulio, non esiste un contesto in cui si va esplicitamente ad escludere quella persona così random, per cui poi sta alla persona che decide di escludere quest'altra di voler continuare o no il rapporto, quindi se vuole stare a quelle differenze, sta a quelle differenze, se non vuole stare a quelle differenze, esclude e basta.
0: Giulio, mi guardavi prima.
3: Io in molte situazioni mi sono trovato magari a autoescludermi da un gruppo proprio per una discordanza dei valori morali, che è l'unico motivo per me per cui si può escludere una persona.
0: Ah, quindi c'è un criterio di valori morali, quindi pacificamente mi state suggerendo che un criterio che possiamo trovare per escludere o selezionare è un criterio che va a toccare l'ambito morale, che va a toccare quindi il bene e il male, però io sono convinto che voi avete subito e soprattutto che voi anche nei gruppi classe, tra classi parallele o in verticale, a volte vi capita di escludere o di sacrificare qualcuno perché un po' a pelle non vi piace e quindi non gli date neanche la possibilità di essere riconosciuto e accolto anche un po' nella sua stranezza. Perché io adesso sto pensando se al criterio morale vogliamo sostituire, per esempio, un altro criterio. Vi ricorda qualcosa, vi stimola qualcosa anche a livello storico, se ci sono stati altri criteri di esclusione? Beh, uno più facile, anche più drammatico, è stato quello francesco.
1: Sicuramente un criterio di razza o di religione.
0: Allora, quindi ci sono stati dei crimini commessi in nome di criteri quali l'appartenenza religiosa, l'opinione religiosa, la fede religiosa, o anche naturalmente la razza. Però rifletteteci un attimo. Se io adesso vi dovessi chiedere quali paesi hanno esercitato questo potere di selezionare, escludere, magari anche uccidere, voi a quale tipo di potere pensate? Giuseppe,
4: Un potere dittatoriale.
0: di solito pensate correttamente a un potere dittatoriale, però vi piace vincere facile. Perché noi da un regime, da una dittatura, solitamente non ci aspettiamo un comportamento tollerante. Solitamente chi sta al potere in maniera dittatoriale c'è stato anche perché ha escluso tutta una serie di gruppi di persone per n motivi. Io invece gli vorrei far riflettere se questo magari è accaduto, può accadere tra noi in un sistema democratico. Perché lì non rischieremo un paradosso. C'è un sistema democratico che vorrebbe accogliere tutti eppure esclude. Oggi voi conoscete dei sistemi democratici, liberali, ipertolleranti sul piano della razza, che ovviamente non riconoscono l'esistenza delle razze, sono paesi laici che mai e poi mai oggi farebbero dei conflitti religiosi, quindi secolarizzati, paesi occidentali, paesi moderni nella nostra Europa e magari invece escludono comunque. Giulio.
1: Io ritengo che al giorno d'oggi ci siano realtà che incarnano benissimo il paradosso di cui ha parlato, ossia facendo dei loro cavalli di battaglia la tolleranza, l'inclusione, tuttavia non accettano le perplessità riguardo a questo loro pensiero.
0: Bravissimo, bravissimo, ve la restituisco perché è un punto straordinario. Apparentemente fanno

0: il loro cavallo di battaglia, l'inclusione, e paradossalmente, in nome di un'inclusione indeterminata, diventa o potrebbe diventare reato chi ha una visione morale differente, che non significa, ovviamente, e Giulio mi darà ragione, tradurre questo in un conflitto, ma a livello solo di opinione, a livello solo di visioni antropologiche da cui nascono determinate leggi, perché le leggi sono inclusive o non inclusive, ma riflettono sempre una precisa visione antropologica. E ci possono essere altre visioni antropologiche in nome delle quali quelle leggi non sono ritenute giuste. Riccardo,
1: Non lo so, mi viene da pensare,
0: solo alle leggi?
1: no, anche ai vari argomenti, per esempio di bioetica.
0: Ai vari argomenti di bioetica. Possiamo pensare oggi a quanto in Europa sia un diritto sopprimere un bambino perché magari ha la sindrome di Down. Ci sono paesi che in Europa negli ultimi anni, democrazie liberali, iperinclusive, socialdemocrazie che hanno insegnato valori di tolleranza al mondo, poi si vantano di non far nascere più, di risolvere il problema dei bambini down perché semplicemente non li fanno nascere più, cioè, diciamolo fuori dai denti, perché li uccidono. Allora, dal criterio morale che mi indicavate prima, possiamo anche vedere come anche una democrazia che sposa il trionfo della scienza e della tecnologia, beh, a me viene in mente il più importante rappresentante del positivismo ottocentesco, che è Auguste Comte, e che noi studieremo in filosofia, studieremo anche in letteratura italiana a livello di positivismo in generale, o evidentemente in letteratura, soprattutto in questo caso francese, ma forse merita una certa riflessione, quello di vedere la scienza, vedere la tecnologia, vedere la medicina. Matilde, vuoi continuare tu? Ti ricordi qualche prospettiva tipica, per esempio, della Belle Époque, cioè del periodo storico a cavallo tra il 1800 e il 1900, in cui l'uomo, il borghese europeo, industrializzato, liberale, vede nella scienza
2: La scienza ha una salvezza, una spiegazione a tutti, anche al
0: vede nella
2: progresso.
0: scienza e nel progresso,
2: Progresso.
0: bravissima, vede quasi nella tecnologia una
2: Una
0: salvezza,
2: via
0: la
2: d'uscita.
0: risoluzione a ogni problema umano, la capacità data alla scienza di poter descrivere ogni tipo di comportamento umano. E quella stessa scienza, però, quella stessa medicina, che noi esaltiamo nel periodo della Belle Époque, certamente, perché ad esempio avvengono le prime vaccinazioni. Ci mancherebbe altro essere contro il progresso, contro la prima o la seconda rivoluzione industriale. Siamo certo favorevoli al progresso, ma la scienza, però, o in nome della scienza, possiamo ammettere o, Giulio, imporre, con la scusa della tolleranza e dell'inclusione, una selezione, e selezionare quindi colui che nella nostra società ipertecnologica e iperscientifica non sopravvive oppure non è efficiente. E quindi possiamo passare non soltanto dal bambino con una sindrome, ma possiamo passare anche a un bambino o ad un uomo o ad una donna che sono, mi viene in mente, magari, Giulio?
1: Sicuramente, prof, possiamo escludere da questo progresso scientifico tutte le persone che non se lo possono permettere.
0: Tutte le persone che non se lo possono permettere, quindi che non sono economicamente adatte, oppure che non sono adatte da un punto di vista
1: Fisico.
0: fisico. Cioè possiamo pensare tranquillamente anche a delle malattie di tipo psicologico, di tipo psichiatrico, o possiamo pensare

0: pensare al malato, per cui il malato, il povero. In questo modo noi li escludiamo. Matilde, vai pure, interrompimi volentieri.
1: Volevo dire che in questo periodo c'era il darwinismo sociale, quindi proprio una selezione naturale della società
0: Brava,
1: che appunto
0: c'è
1: mirava anche
0: un...
1: al progresso e al fatto
0: Esattamente,
1: che.
0: esattamente. I criteri di Darwin sulla selezione naturale e quindi la vittoria del più forte viene radicato, viene contestualizzato, viene applicato a livello sociale, contro il povero, contro il malato, contro tutta una serie di gruppi di persone che però non sono, come nella nostra squadra di calcio iniziale, tecnicamente infortunati e quindi che non hanno la possibilità di, ma semplicemente perché la società spende troppo, perché la felicità, come abbiamo detto, per alcuni è solo la felicità del maggior numero a discapito di una minoranza. Attenzione, come quando siamo esclusi da bambini. In una qualsiasi democrazia potremmo essere anche noi. E su questo, ragazzi, vorrei che vedessimo insieme, poi ascoltiamo i vostri commenti, questo video.
2: Squadre, classi, gruppi sportivi, compagni di hobby, di chat, di comunità online. Abbiamo bisogno di stare insieme. Entriamo in un gruppo appena nasciamo, la famiglia, e continuiamo a cercarne altri per tutta la vita. Stare insieme ci dà identità, appartenenza, protezione. È uno spazio in cui sentirsi parte di qualcosa. Ma ogni

0: non si adegua. E proprio per questo diventa un bersaglio, perché il gruppo tende ad eliminare ciò che non controlla. Il diverso allora non è una causa, è un pretesto. Perché il gruppo non cerca davvero un colpevole, cerca una conferma della propria forza. Ma noi siamo più liberi quando siamo nel gruppo o quando troviamo il coraggio di non averne paura? E la comunità e il gruppo sono la stessa cosa?
1: Ok ragazzi, il video è forte perché un po' ci ha stanato nella logica del gruppo, nella logica in cui si usa una parola, vediamo se l'avete sentita anche voi.
2: La parola, secondo me, comunità, magari?
1: No, non è comunità, è una parola che denuncia... Vado io? Giulio, ci vuoi provare?
3: Trovare conferma.
1: Trovare conferma, era vicino lì. Yasmin?
4: Controllo.
1: Controllo, controllo. Perché il video ci ha fatto riflettere su un altro tipo di esclusione, perché ci ha fatto riflettere su una logica di controllo, su una logica quasi perché il gruppo lo protegge. Vi faccio leggere una cosa, e questa è una straordinaria frase di un grandissimo scrittore. Francesco, hai letto i suoi libri? Anch'io. E cioè Isaac Asimov, perché ha scritto libri di fantascienza, di robotica. Ma questa citazione non riguarda adesso direttamente la questione della coscienza dei robot, l'intelligenza artificiale, ma guardate cosa dice. Andrea, ce la vuoi leggere?
2: Certo, Prof. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci.
1: Perché l'ultimo rifugio? Che significa l'ultimo rifugio? Perché usa secondo voi rifugio? Ludovica, cosa ti suggerisce rifugio? Chi cerca rifugio?
4: Diciamo cerca una protezione.
1: Chi di fatto cerca una protezione. Quindi nella sua incapacità cerca di
2: nascondere
1: la propria incapacità. Allora nella dinamica del gruppo questo avviene, nella dinamica di alcuni gruppi, scusatemi, correggo, questo avviene, che l'incapace, che magari anche, diciamolo, si direbbe tecnicamente complesso di inferiorità, che è una profonda insicurezza, nasconde questa sua insicurezza e questa sua fragilità perché o attraverso una violenza. E qui Asimov è molto severo. Riccardo.
5: Io, prof, però non sono completamente d'accordo, perché
1: vai.
5: Secondo me la violenza molto spesso è l'ultimo rifugio dei sofferenti, non degli incapaci. Perché chi soffre, chi ha un complesso di inferiorità, chi ha paura del giudizio altrui, trova la violenza l'unico modo per essere accettato.
1: Allora di questo ne possiamo parlare. È vero, possiamo dare ragione a Riccardo, certo. La violenza può essere anche la risposta rabbiosa di chi è escluso, la risposta rabbiosa dell'oppresso. Però qui stiamo parlando di una violenza vigliacca, di una violenza codarda. E poi, ragazzi, ricordiamoci sempre che potremmo e dovremmo parlare anche della violenza del cattivo, della violenza del crudele. Allora quella sia dell'incapace sia del cattivo, quella noi non la comprendiamo, quella noi la condanniamo. Però vogliamo risolvere proprio quello che ci ha suggerito Riccardo, si potrebbe generare un circolo vizioso di violenza. E come lo capovolgiamo? Come si capovolge il circolo vizioso di violenza? Però pensatelo sulla persona particolare. Vi aiuto? Pensatelo sul genio. A me viene in mente, perché mi piacciono tantissimo, proprio mi piace il modo di fare pittura di Van Gogh, che da un punto di vista di salute mentale, ovviamente sapete, anche di salute fisica, che era strano, che era un po' particolare. Poi pensate, è uno dei più grandi

0: geni della matematica che ha vinto il Nobel per l'economia. Era strano, era schizofrenico, aveva allucinazioni. Andrea, a chi mi sto riferendo?
1: John Nash.
0: John Nash. Tra l'altro anche qui un film con Russell Crowe straordinario, A Beautiful Mind, quindi come compito per casa magari vi do proprio da vedere la storia che racconta anche di come veniva trattato John Nash. Attenzione, non da schizofrenico o da persona un po' disturbata, perché nel film vi fa vedere che veniva anche deriso dagli stessi studenti quando insegnava all'università, ma addirittura pensate che nel film c'è l'immagine in cui dovendo comunicare la possibilità di vincere il Nobel, quasi l'organizzazione del premio Nobel si preoccupa se di valutare il comportamento di John Nash a Stoccolma, quindi viene trattato, lui evidentemente capisce di essere trattato da persona particolare, da persona strana. E allora forse potremmo cominciare a concludere questa lezione, Giulio?
1: Invece una domanda, prof, che mi è sorta sin dall'inizio della lezione. Non credo che esista un diverso, io non credo nell'esistenza di una persona diversa da noi. Io credo che le persone siano semplicemente incomprese. Ognuno di noi è proprio eccentrico, è strano, ma tutti siamo eccentrici e strani, bisogna solo comprenderci.
0: Tutti siamo eccentrici e strani, bisogna soltanto comprenderci. Lo vogliamo tradurre anche giocando su una vocale? Quindi questa persona, se siamo tutti eccentrici, allora vuol dire che l'apparente strano, il caso particolare, ve lo scrivo, non sarebbe da sopportare. Perché forse potremmo arrivare ad una conclusione sbagliata, cioè accogliere lo strano, accogliere il particolare, ma solo perché dobbiamo fare lo sforzo di Matilde di tollerarlo in
2: Esatto.
0: una forma di indifferenza,
2: Quello che
0: quasi di
2: dicevo prima.
0: fastidio,
2: Sì.
0: quello che dicevi prima, e quindi di sopportare. Invece, Riccardo, ti è venuto in mente quale vocale mi basta cancellare e sostituire.
1: Supportare.
0: Bravissimo. Mi basta cancellare una vocale e supportare cambia straordinariamente, Giulio, di significato, cioè anche di valorizzare, anche di accogliere. Riccardo, che vuoi aggiungere?
1: Di non fermarci al pregiudizio.
0: Di certamente di non fermarci al pregiudizio, quindi anche di sostenere. E poi, ma adesso vi lascio, così finiamo la lezione. E poi se ci pensate, Dio qualche stranezza l'ha pur fatta. Un Dio che si incarna e nasce in una mangiatoia. E anche Gesù da grande ai suoi stessi discepoli e non solo agli altri ebrei, risuonava un po' particolare. Non è stato accolto, anzi è stato rifiutato, anche se proprio da quella stranezza, che è l'incarnazione di Dio, di quella straordinaria stranezza, alla fine non soltanto siamo stati supportati, ma siamo stati proprio redenti. E con questo vi ringrazio perché mi avete aiutato molto a riflettere su un tema delicato. Siete stati molto bravi. Ciao e alla prossima lezione.
3: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
4: Buongiorno, prof.

Posteri ancora all'osservanza appunto dei comandamenti come frutto dell'amore. Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore. Un po' di appuntamenti di quest'oggi, 10 maggio. A Nairobi il presidente keniano William Ruto riceve il presidente francese Macron. A Città del Messico la marcia delle madri degli scomparsi nella festa della mamma, poiché quest'oggi in oltre 90 paesi del mondo ricorre l'appuntamento della festa della mamma, la seconda domenica di maggio, per cui un augurio a tutte le mamme. Sono tanti anche i messaggi che ci stanno arrivando al 335 124

0: Secondo le ultime ricostruzioni di quanto avvenuto nelle scorse ore, prima c'è stato un attacco con un'auto imbottita di esplosivo e poi è iniziato uno scontro a fuoco. Sono stati uccisi almeno 15 poliziotti, ha detto all'agenzia DPA un ufficiale di polizia della regione. Altri 3 sono rimasti feriti. Andiamo anche in Medio Oriente, uno sguardo su ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Notizia proprio di queste ore, il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana sono stati espulsi. Lo ha annunciato proprio in un post su X il Ministero degli Esteri israeliano. E ancora il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo Sheikh Mohammed, è proprio il presidente Trump, e quindi si prosegue ancora in questo caso con la dialettica, ecco, anche tra Stati Uniti e Italia. Alle 10.56 diamo la linea dunque al santuario della Madonna di Monte Verico in Vicenza per la messa di oggi.
1: Cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Vicenza. Il capoluogo di provincia Veneto, cuore dell'Italia nordorientale, adagiato tra la pianura padana e i dolci profili dei colli iberici, ci accoglie sulle rive del fiume Retrone, donandoci anzitutto un'atmosfera di pace e serenità. Risalendo il corso del fiume controcorrente, si coglie tutta l'armonia di natura e architettura in un intreccio suggestivo tra i colori del creato e quelli delle più geniali opere dell'uomo. L'acqua riflette la bellezza del centro abitato e dei suoi monumenti e ci fa riconoscere subito la firma di Andrea Palladio. Vicenza è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità proprio per i numerosi contributi del celebre architetto. E Piazza dei Signori ne rappresenta senza dubbio il cuore più autentico e monumentale. Uno spazio scenografico dove arte, storia e religiosità convivono in perfetto equilibrio. Lo sguardo delle innumerevoli statue che contornano il largo incrocia quello dei passanti che si fermano ad ammirare la loggia del Capitaniato con la sua elegante facciata in mattoni rossi scandita da imponenti colonne decorate. Palladio concepì questo edificio, che oggi ospita il comune, come sede del rappresentante della Repubblica di Venezia. Il talento del maestro trova la sua espressione più alta nella magnificenza della Basilica Palladiana, simbolo assoluto di Vicenza e autentico capolavoro rinascimentale. Il progetto nacque dall'intervento su un'antica struttura medievale che non venne abbattuta, ma trasformata e valorizzata, preservandone così la memoria storica. Vicenza, infatti, custodisce ancora profonde tracce del suo passato e poco più in là anche la cattedrale ne offre una testimonianza preziosa con la sua maestosa cupola, le origini paleocristiane e le eleganti forme quattrocentesche che raccontano secoli di vicende e di fede. Le trasformazioni attraversate nel tempo ci consegnano oggi una chiesa in stile gotico caratterizzata da un'unica grande navata che accompagna lo sguardo verso il presbiterio e il prezioso paramento Civran. Uno straordinario insieme artistico di stucchi, dipinti e statue che illustra la passione, la morte e la risurrezione in un vero e proprio cammino teologico che passa per l'attesa. La meraviglia della Vergine, a cui il Duomo è intitolato, ci accompagna sul colle che domina la città al santuario del Monte Berico, proprio lì dove 600 anni fa la Madonna apparve a Vicenza Pasini. Il prospetto laterale dell'edificio ci mostra ancora la facciata della chiesa originaria che Maria stessa, nel 1426, chiese di edificare come segno di protezione per Vicenza e i suoi abitanti. Accanto alla chiesa, il piccolo chiostro, che racconta ancora la dedizione dei frati che da sempre abitano il convento e il servizio ai fedeli che ancora oggi continua grazie alla presenza dei servi di Maria. Ave, o Madre, ci sentiamo di esclamare, tornando davanti alla Basilica, mentre ci prepariamo alla celebrazione ed entriamo in questo luogo sacro.

discepoli e ad ognuno di noi, e ispirano quegli atti d'amore che rendono la fede concreta e incarnata. Certo, non è semplice aprire il cuore a chi si fa prossimo lungo il nostro cammino, a coloro che non scegliamo e che ci ritroviamo accanto come compagni di viaggio, nelle gioie come nelle prove. Eppure, quando l'amore viene vissuto e praticato, comprendiamo di non essere soli e impariamo ad affidarci allo Spirito che ci è donato, al Paraclito che il Signore ci ha promesso.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Giuliano Brugnotto, Vescovo di Vicenza. Celebrano con lui il rettore del santuario, padre Carlo Maria Rossato e Don Pierangelo Ruaro. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi e dai ministranti della diocesi guidati da Don Enrico Posenato. I canti sono eseguiti dalla Scuola Polifonica Monteberico, diretta dal maestro Silvia Fabian. All'organo il maestro

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci fa dono del suo corpo. Ci chiama tutti alla conversione. Riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia su di noi la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere.

A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.

Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.

spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, le letture di questa domenica ci stanno già conducendo verso la Pentecoste. Tutte, in modi diversi, ci hanno parlato dello Spirito Santo, lo Spirito che scende sui battezzati in Samaria, lo Spirito nel quale Cristo è stato reso vivo, lo Spirito che Gesù promette ai Suoi discepoli come Paraclito, cioè come avvocato, consolatore, presenza fedele. Gesù dice nel Vangelo: «Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre». È una parola decisiva questa, per sempre. Lo Spirito Santo è il dono stabile di Dio alla Chiesa e il dono stabile di Dio al cuore di ogni credente. Gli apostoli avevano avuto accanto Gesù, lo vedevano, lo ascoltavano, camminavano con Lui. Lui li difendeva dal male, li rialzava dalle paure, li consolava nelle fatiche. Ma dopo la Pasqua, dopo la sua morte e risurrezione, come avrebbero continuato? Come avrebbe continuato Gesù ad essere vicino a

0: si arrivi alla pace, un appello alla pace costante, ecco. Però l'attenzione di Papa Leone anche in quelle parti, a quelle parti del mondo che forse talvolta, ecco, vengono un po' dimenticate.
1: Questo ci stimola tutti noi, no? È un invito molto forte, a intercedere con insistenza nei confronti, del Signore, cioè a prenderci, a cuore, a, esporci, no? Metterci la faccia, diciamo, perché l'intercessione è fatta così, no? L'intercessione è, un ostinato impegno a portare davanti al Padre, davanti a Dio, tutte le situazioni, che hanno bisogno di Lui, no? Dico ostinata perché a volte anche la preghiera non ci sembra efficace, no? Anche gli appelli del Santo Padre addirittura, no? Sembrano.

0: proseguire nell'opera mirata al rispetto e alla promozione dell'inalienabile dignità umana delle popolazioni del Sahel attraverso progetti di sviluppo umano integrale, quello che ha detto Papa Leone ieri. Quest'oggi un messaggio, ecco, ancora più rinforzato in questo appello contro la violenza in quella regione. E poi, Don Michele, anche la giornata dell'amicizia copto-cattolica con, ecco, il pensiero, la preghiera rivolta alla Chiesa copta nella speranza, ha detto Papa Leone, che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo.
1: Che bello questo desiderio del Santo Padre, no? Che il cammino ci conduca alla perfetta unità. È una sorta di nostalgia questa che sentiamo, mi sembra, che ci proietta in avanti, non tanto una nostalgia del passato, ma una nostalgia del futuro. Se noi guardiamo avanti, alla fine della storia, tutti saremo raccolti, radunati in unità. E questa è la direzione, no? Il paradiso, la Gerusalemme nuova è fatta così, cioè tutti radunati nell'unità. La città del cielo, diciamo, no, diventa un po' specchio anche di quello che noi possiamo fare sulla terra, lo diciamo nel Padre nostro, come in cielo, come è il cielo, così sia anche sulla terra. Il cielo è unità, comunione, che così sia anche sulla terra.
0: E in chiusura, lo dicevamo anche prima, poi l'augurio a tutte le mamme in questa giornata che celebra, in Italia la seconda domenica di maggio che celebra la festa della mamma, quindi la festa di tutte le mamme. In questa occasione Papa Leone ha voluto rivolgere un augurio particolare anche a tutte le mamme.
1: Sì, un augurio particolare a tutte le mamme, e noi chiaramente lo facciamo ricordando la mamma di ciascuno di noi, e ricordiamo anche le mamme che attraversano questi giorni, magari nella difficoltà, no? Nella fatica del corpo, dello spirito. E penso che nel Vangelo di oggi Gesù dice: non vi lascerò orfani, no? Vi manderò lo spirito paraclito. E io credo che questa sensazione di orfanezza, no? A volte nella nostra società ce l'abbiamo, abbiamo bisogno di riguadagnare una paternità e quindi una figliolanza nei confronti di Dio, riconoscere Dio Padre, riconoscerci fratelli in Cristo, e abbiamo, credo, da recuperare anche un compito, una responsabilità di una Chiesa che è madre, no? E questo credo che sia uno spunto davvero, davvero fecondo quando ricordiamo la Maria, madre di Dio e madre nostra. Qui a Roma spesse volte si vede quello che c'è nel concilio, no? Anche la possibilità di vedere, di leggere Maria, immagine della Chiesa, e questa maternità di Maria la vogliamo sentire, la vorremmo sentire anche appunto all'interno della comunità ecclesiale. Questo è un'opera anche questa da compiere.
0: Noi chiudiamo questo spazio dedicato questa domenica alla Regina Coeli, di questa domenica 10 maggio. Io ringrazio Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni della CEI e consultore del Dicastero per il Clero. Grazie Don Michele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Bruno Orti che ci ha aiutato dallo studio di Piazza San Pietro ad andare in onda. Grazie chiaramente a tutti i colleghi dal reparto tecnico, anche da Palazzo Pio. Grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento sulla Radio Vaticana. Rimanete con noi perché la programmazione di Radio Vaticana continua. Intanto un saluto anche da Gianmarco Murroni. Grazie.

0: Percorsi di musica sacra, a cura di Sergio Militello. Percorsi di musica sacra.
1: Ben ritrovati dai microfoni di Imblo 2000 per il nostro affascinante viaggio alla scoperta di tanti brani del genere sacro e religioso. In questa puntata ci dedichiamo all'ascolto del canto popolare O Virgen do Rosario, su testo di Anonimo e musica di padre Gino López Pereira Duarte.

È conosciuto pure come Adeus de Fatima, eseguito nella processione nel giorno della partenza per ritorno a casa dei numerosi pellegrini dal santuario portoghese di Fatima. In questa suggestiva occasione si canta il cosiddetto saluto alla Madonna nella cornice di uno sventolio di fazzoletti per salutare la statua della Vergine. Il testo e la musica che lo riveste sono intrisi della melanconia tipica della saudade portoghese. O Virgen do Rosario, da Fatima Signora, de Portugal Rainha, dos homines protectora, o Virgen do Rosario, da Fatima Signora, do vosso santuario, forzoso e irme embora, o Vergine del Rosario, Signora di Fatima, Regina del Portogallo, protettrice dell'umanità, o Vergine del Rosario, Signora di Fatima, dal tuo santuario io devo partire.

fa parte della collezione dei cosiddetti Canticos de Fatima, che si eseguono nel celebre santuario sorto sul luogo delle apparizioni della Vergine del Rosario nella piana di Cova d'Airia a Tre Pastorelli nel 1917. Come tipico dei canti popolari mariani, il sentimento del cuore si effonde, eppure in questo canto la nostalgia diventa prevalente, come difficilmente si riscontra in altri brani. Qui si sottolinea il grido di dolore che il povero peccatore emette nel separarsi dalla Vergine. Ancora nell'ultima strofa, il fedele canta: «Mi allontano da te, o Vergine, da questo luogo benedetto, ove il cuore contrito trova il perdono. Mi allontano da te, o Vergine, le lacrime mi vengono agli occhi, ma felice è chi ha la tua benedizione». E a queste parole tutti i presenti si uniscono nello struggente ritornello, cantando tra commozione e lacrime «Uma prece final, audeschar vos, mai de Deus, viva sempre e migna alma, este grido immortal, o Fatima, adeus, Virgen Mae, adeus». Un'ultima preghiera: «Mentre ti lascio, Madre di Dio, che questo grido immortale viva sempre nella mia anima. O Fatima, addio, Vergine Madre».

Ascoltiamo ora questo suggestivo canto di congedo eseguito dal vivo nel santuario di Fatima in occasione della liturgia del 15 agosto 2014.

0: Sull'eco di questo commovente brano mariano, ci salutiamo per risentirci alla prossima tappa del nostro viaggio musicale.
1: Percorsi di musica sacra, a cura di Sergio Militello. Percorsi di musica sacra.

vita di San Francesco di Paola. Infatti la Via del Giovane, che è stato il primo cammino che parte da San Marco Argentano e in tre giorni porta a Paola, ripercorre i tratturi, i sentieri e le foreste che il santo aveva attraversato nella sua giovinezza per giungere a Paola. E quindi il lavoro dell'Associazione del Cammino di San Francesco di Paola, che è iniziato nel 2017, è stato un lavoro molto

0: notevole rispetto agli altri cammini è che c'è una venerazione diffusa per San Francesco di Paola un po' ovunque, sia tra chi è credente, sia anche tra chi è ateo, che però considera San Francesco un po' parte della sua vita, un po' parte della sua cultura. Quindi la presenza del santo è abbastanza continua lungo questo viaggio.
1: E poi ci sono delle celebrazioni veramente spettacolari.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Fabrizio Ardito, ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, della Ediciclo. Ecco, io vedo in copertina, ci sono queste statue che sono delle sagome di metallo del santo, seguito da due pellegrini che ricordano le immagini che ci sono sull'Alto del Perdon nel cammino di Santiago, direi. Ma volevo sapere da Fabrizio Ardito, si può fare questo cammino? Si trova il percorso? È necessario scaricare il GPS? Si trova da dormire? Bisogna prenotare prima? Ecco, queste informazioni sono, direi, leggermente sacrificate in questo tipo di racconto, di presentazione del cammino. Come ci si deve attrezzare prima di partire e di andare in Calabria?
2: Sì, è vero che sono un po' sacrificate nel libro, ma anche perché esiste un sito molto molto ben fatto e molto dettagliato del cammino di San Francesco di Paola, il sito ufficiale, in cui si trovano tutte le informazioni, si trovano le descrizioni e le tappe, si trovano le tracce GPS che si possono scaricare sul telefono, c'è l'elenco dei luoghi per dormire e quindi chi vuole viaggiare in autonomia trova lì tutti gli elementi che gli possono essere utili. E bisogna tenere presente che l'associazione del Cammino di San Francesco di Paola ogni anno nella buona stagione organizza un certo numero di cammini guidati di 3 giorni lungo la via del Giovane e la via dell'Eremita, a cui si può partecipare e quindi avere l'ausilio di guide e di un'organizzazione puntuale, compreso il trasporto dei bagagli e compreso tutto quanto. Quindi da un punto di vista organizzativo il cammino, soprattutto la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono facili, nel senso che si possono ottenere tutte le informazioni senza problemi. Un po' più impegnativa è la via dell'Eremita, soprattutto perché passando su tutti i contrafforti della Sila ci sono molti saliscendi, quindi c'è una certa quantità di dislivello da affrontare per chi decide di camminare in quella direzione.
1: Ecco, è ritornata la parola monti più volte, anche quella mare, Sila, ma è un cammino che si può fare sempre, cioè c'è la neve di

0: tornare.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000. I libri di oggi sono Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino della Libreria Editrice Vaticana. Poi di Gianluca Maggi, Ultimo sogno, trasformazione, rinascita di Franco Battiato, edito da Piano B. E poi Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 chiesette antiche di Flavio Fauro, edito da Ediciclo. Ma cominciamo con La sorpresa della speranza di Timothy Radcliffe.

dice: tutti i racconti della resurrezione sono pieni di domande. Per due volte a Maria Maddalena viene chiesto perché pianga. Lei a sua volta chiede dove hanno messo il corpo. Tutti domandano perché la tomba è vuota. Nel racconto di Marco le donne si interrogano: chi ci farà rotolare via la pietra? È bellissima questa cosa, che la resurrezione è anche una domanda. Ci si domanda, tutti si domandano, tutti stanno chiedendo qualche cosa. Non è una cosa completamente risolta. E poi ci sono questi passaggi che possiamo dire un po' più poetici. Dice: se vuoi costruire una nave, non affannarti innanzitutto a chiedere alla gente di raccogliere la legna e preparare gli attrezzi. Non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Invece, per prima cosa, risveglia negli uomini la nostalgia del mare. Un atteggiamento proprio completamente diverso. Non bisogna stare lì a comandare, a fare, a pretendere di guidare, quando invece magari è giusto, è meglio, è più efficace. Che sono: come mai non hai ferito, non hai combattuto, non c'era niente. Poi ce n'è un'altra con Napoleone che minaccia il cardinale Consalvi, dice: io distruggerò la vostra chiesa. E Consalvi risponde: maestà, sono 20 secoli che noi stessi cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti. E poi altri passaggi. Chesterton, quando dice: ci sono solo due tipi di persone, quelle che accettano i dogmi e lo sanno e quelle che accettano i dogmi e non lo sanno. Gli alberi non hanno dogmi, le rape sono singolarmente di larghe vedute. Cioè, dice, guardate che in qualcosa si crede. E poi il proverbio africano: finché il leone non imparerà a parlare e a scrivere, il racconto della caccia glorificherà sempre il cacciatore. Poi, ma proprio è fittissimo di queste di questi aneddoti, che però hanno un retroterra, un sapore, un atteggiamento divertito che è importante, è significativo di per sé l'atteggiamento, lo sguardo. Cioè, i cristiani che si riuniscono non può essere una cosa noiosa, deve essere una cosa che ha sempre il tono dell'amichevolezza, dello scambio, della leggerezza. E qui c'è un provinciale che manda un frate eccellente che ha problemi di alcolismo, e quello manda dal medico, e il dottore gli suggerisce: padre, la cosa migliore che potrebbe fare sarebbe smettere di bere del tutto. E il frate replica: dottore, non sono degno del meglio. Qual è la seconda opzione? Cioè, queste cose anche divertenti che ci si scambiano. E poi c'è questa frase di Jason Blackery, che è puntualissima, che dice: il veleno più mortale nella vita umana non è la rabbia, bensì la noia. Una noia che contiene il più radicale rifiuto dell'esistenza. Una noia derisoria, pigra, apatica, orgogliosa, brutta e malevola, che guarda la totalità dell'essere, la sua grandezza splendente, la sua inesauribile novità, e dice una sola parola: no. Ecco, questo è il rovescio di quello che è il cristianesimo, secondo Timothy Radcliffe. La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino, libreria editrice Vaticana. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme.

le parole di Battiato sono messe in corsivo, quindi probabilmente c'è l'intento di riferirgli esattamente. Dice: Gianluca, ti voglio raccontare questo sogno dell'altro ieri. E parte il sogno. Sono in piedi di fianco al mio letto, nel quale giacevo esanime da non so quanto tempo. È strabiliante questa improvvisa guarigione. Finalmente sto bene, di nuovo in salute, purificato. Una gioia inesprimibile con le parole. Le prime luci dell'alba di primavera entrano nella stanza. Apro la finestra. L'aria di miele di zagara si riversa dentro di me. È una specie di trasporto metafisico, un richiamo, un invito a uscire in giardino. Mentre mi preparo, mi giro verso il letto. E lì distese, cosa vedo? Le mie spoglie. Sorriso, sorrido. Mi ritrovo nel giardino, in un cerchio di pura, dolce luce. Praticamente è una visione della morte abbastanza nella forma della liberazione, poi è del raggiungimento di una pienezza, che poi in questo è molto prossimo alla visione cristiana della morte. Cioè la morte non è la contraddizione della vita, non è una non vita, non è un uscire da una condizione di infelicità per raggiungere una cosa completamente diversa, ma è un completamento, è l'incontro decisivo, è il passaggio da uno stato di attesa e preparazione poi al compimento dello stato naturale, dello stato.

che hanno anche i cristiani. Il libro è Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione, Rinascita, edito da Piano B.

Posti che sono qui definiti invece itinerari, sono 21 e sono tutti collegati anche dal fatto che c'è questa dimensione architettonica che non è solo architettura, ma è anche incontro con una realtà di religiosità che si è in qualche modo spenta. Poi alla fine la velocità, lo spostamento veloce, i mezzi di trasporto permettono di andare di qua e di là guardando solo la strada invece che guardandosi attorno, fanno chiaramente risparmiare del tempo, consentono di fare tantissimi incontri più di quelli che si potevano fare una volta, però distaccano da quello che è un territorio e fra l'altro portandoci di qua e di là ci rendono più difficile la conoscenza specifica di un territorio, come si può farlo andando a piedi, e di quello che è il panorama di quel territorio, anche il panorama della religiosità. Invece, oltre 100 chiesette, tutti questi itinerari, e poi la guida è costruita proprio per parlare delle chiese, perché il testo è scritto in nero. E invece, quando si arriva a una chiesa, il testo diventa verde e c'è la spiegazione relativa a quella chiesa e a tutte le sue caratteristiche, la sua storia, quando è stata costruita. E si tratta proprio di chiesette spesso anche antiche, realizzata per qui ho aperto a caso, dice, realizzata probabilmente verso il 1646, questa è il 1405, quest'altra 1577, dice, tale edificio è regolarmente citato a partire dal 1577, però chissà. Poi ci sono queste fotografie, sono molto carine perché alcune sono d'estate, alcune sono d'inverno, c'è la neve. Perché poi ogni chiesetta, sono tutte molto piccole, molto contenute, ogni chiesetta ha la sua brava fotografia, e in più ci sono anche delle fotografie, altre fotografie dei luoghi che si attraversano. Devo dire, la cartografia potrebbe essere un po' incerta, tant'è anche l'autore avverte, dice guardate se vi procurate una carta veramente buona andate meglio, però dice anche, sono itinerari così semplici, così brevi, così, fra l'altro sostanzialmente in piana, so c'è questo itinerario 8, sono 7 km e 700 metri, c'è 3 ore, dislivello in salita 180 metri, che sono 7 km, vuol dire assolutamente in piana. È un modo per conoscere un luogo, per conoscere dei luoghi, per stare bene e per meditare un po' su delle forme di religiosità che noi abbiamo dimenticato, che non siamo molto capaci di frequentare, che però sarebbe bene che fossero anche nostre e non solo dei nostri nonni. Il libro è Flavio Fauro, Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette di Ediciclo Editore. Prima abbiamo parlato di Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita di Piano B Editore, e prima ancora di Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino, Libreria Editrice Vaticana. Detto questo, vi saluto io, Sergio Malsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Vi ricordo infine che scaricando sul vostro smartphone l'app Play 2000 potete riascoltare tutte le puntate della Biblioteca di Gerusalemme, come di tutte le altre trasmissioni di In Blu 2000.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
4: La biblioteca dei ragazzi.
5: La biblioteca dei ragazzi.
4: A cura di Daniela Lami.
6: E benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi che condivido con Samira Rocchetti che è regia. Oggi il nostro viaggio tra i libri per ragazzi ci porterà a scoprire come un solo istante possa trasformarsi in un'avventura infinita, che si tratti di un pomeriggio noioso, dell'origine del mondo o di un oceano da attraversare. E inizieremo infatti tra poco combattendo la monotonia insieme a Felicità Sala e al suo albo Che Noia. Seguiremo infatti la piccola Rita in un viaggio fantastico dove gli sbadigli diventano vele per raggiungere isole straordinarie. Proseguiremo poi con una riflessione profonda sulla nostra casa comune, perché Chiara Lossani ci presenterà A chi affiderò la terra, il suo libro edito dalle Edizioni Paoline. Infine guarderemo all'orizzonte con Sara Belancini per sfogliare Ellis, un albo illustrato che dà voce ai sogni e alle speranze dei milioni di migranti che hanno attraversato l'oceano in cerca di un nuovo inizio. Questo è il nostro menù, combattiamo

0: siamo tutti sul cellulare. Era un momento che stavo lavorando su un altro lavoro che per me era noiosissimo, e, però dovevo farlo per forza, e allora mi sono messa lì, ma mentre lavoravo mi si è come quando il cervello ti va un po' in pappa, no? Ti senti proprio una sensazione di cervello cotonato, non so come spiegarlo, e mi è venuta un'immagine, non so se direttamente della bambina della storia, ma un'immagine di sì, una bambina che si annoiava, e tutte le cose che faceva per via di questa noia, che erano tutte fisiche all'inizio, no? Quindi si stiracchia, batte i piedi, comincia a ripetere la parola mille volte, salta davanti allo specchio per sorprendersi, e ho aperto un file sul computer, ho scritto questa lista, Rita si annoiava, eccetera eccetera. Quindi diciamo che la prima metà del libro è nata di getto in un momento di noia, e poi il resto dopo è venuta con una conversazione con mio marito Gianluca Maruotti, che lavora anche lui, è illustratore, animatore, e diciamo che lui crea storie anche lui, e ha sempre delle idee interessanti. Abbiamo parlato, è uscita fuori questa idea di portare tutte le persone annoiate del mondo su un'isola dove poi avrebbero fatto altre cose per via sempre della noia. Quindi il libro è nato un po' così, molto spontaneamente.
1: Ma che bello tutto, che bello la lista, che bello il confronto con tuo marito, che bello che Rita, una delle prime cose che fa per tentare di sconfiggere la noia è mangiare, che è una cosa in cui mi riconosco, perché se mi annoio magari vado lì in cucina e mangio.
0: Sì, sì. E poi i bambini spesso dicono ho fame, magari sono annoiati, no? Lo confondi con la fame, ma non aveva neanche più fame perché tanta era la noia.
1: E poi trovo giustissima la cosa che hai detto, perché la noia c'è ma è cambiata rispetto a un tempo, cioè forse almeno io appartengo ancora alla generazione di quelli che hanno conosciuto l'autentica noia bellissima, che non esiste più, adesso ha cambiato forma.
0: Sì. È più, se li togli il tablet, sentono noia profonda, una noia diversa, della privazione di qualcosa che li occupava la mente in un modo, no, come di iperattivo, poi glielo togli e c'è questo senso di vuoto, cioè quello. Poi no, ci sono sicuramente ancora bambini che si annoiano. Io per esempio con mia figlia, quando arrivava, mia figlia è figlia unica, quindi io pensavo madonna si annoierà da morire, invece essendo molto creativa poi riempiva sempre le sue giornate con un gioco che faceva da sola, si inventava cose. Però quando arrivava il momento che magari mi diceva, che poi era spesso, magari stavamo in sala d'attesa dal medico, no, e poi io portavo sempre dei libri per lei da leggere, per riempire. Però se dovesse capitare un momento, no, che mi diceva mi annoio, per me era una conquista, dico ma vai, questo è il momento buono per te, devi inventarti qualcosa, gli dicevo. Quindi se i figli ci dicono mi annoio, vuol dire che stai facendo qualcosa di giusto, secondo me.
1: Concordo.
0: Perché capita sempre di meno.
1: Concordo, anche perché appunto la noia va di pari passo con quello che tu dicevi, la fantasia e la creatività, per riempirla, che porta sempre a delle cose belle, delle scoperte nuove, degli intuiti, delle intuizioni geniali. Da adulti abbiamo perso un po' questa capacità, insomma, di innescare con la creatività e la fantasia, non tutti, ecco, nel tuo caso te l'alleni continuamente, però magari noi adulti facciamo più fatica. Senti, e poi come ti è venuta in mente proprio fisicamente Rita, che è simpaticissima?
0: Allora, per Rita, a differenza di altri libri che ho fatto, dove io poi sono principalmente illustratrice di testi di altre persone, quindi mi capita spesso di avere testi dove c'è un personaggio, un bambino o una bambina, e che mi devo inventare, quindi c'è uno studio e in genere mi viene come una sensazione del bambino che sta attraversando l'avventura. Per Rita è stato un po' più difficile perché era molto legato al suo essere buffa, cioè doveva far ridere questa sua fisicità elastica, no? Di sciogliersi sui divani eccetera, quindi è partito molto dal corpo, da un corpo che doveva essere quasi senza ossa, no? Fluido, e poi la faccia, ho fatto vari studi finché ho trovato questa faccetta qui, con questi capelli grossi, questa testolona, era sempre legata a un discorso di comicità fisica. E poi quando l'ho trovata sapevo che era lei, che doveva essere lei, e devo dire che di tutti i libri che ho illustrato lei è forse il personaggio che ha riscosso più simpatia, più empatia, cioè la gente mi dice no ma Rita mi piace tanto, dobbiamo facciamo un altro libro con Rita, non lo so, fa tenerezza forse.
1: Sì, io ce la vedo pure
0: buffa, poi
1: in versione pupazzo. La potresti...
0: Sì, un po'

0: Esatto. Ma poi me la immagino come un personaggio a cui possono succedere delle cose, no? Che gli va tutto storto, magari che si incava, cioè a cui tenere un po' la sorpresa, così uno lo va a comprare, lo va a leggere. Io sono dell'idea che invece per i libri di storia è bello anche sapere cos'è il libro, cosa c'è dentro, come finisce prima di comprare. Da genitore, da mamma, mi piaceva prima vedere il libro com'era prima di comprarlo, perché comunque è un oggetto che va letto tante volte al bambino, e tu provi a immaginare di leggere una storia che magari non ti piace, non ti piace come finisce, e dici ma forse avrei dovuto comprare un altro libro. Invece io sono per leggerli, farli vedere tutti anche.
1: Allora guarda, sì, allora te lo chiedo, come finisce la storia?
0: Come finisce? Finisce che lei, allora, intanto lei, lei fa tutte queste cose in camera sua per la noia, poi si affloscia e sente una sensazione appunto di cervello cotonato, lo chiamo io, come se non riesci più a pensare a niente, e in questo spiraglio entra nella sua mente un'immagine che è di una fila di persone, che sono tutte le persone del mondo che si annoiano, che salgono su un autobus a due piani e vengono portati in un posto apposta per loro che non sappiamo cos'è. Quindi loro su questo autobus cominciano a cantare, sbadigliando però per la noia, quindi sbadigliando si gonfiano e diventano palloncini. E fluttuano fuori dai finestrini e sul mare, e poi vedono un'isola e si sgonfiano, e fluttuando giù sull'isola, e vanno a finire lì. Però sull'isola si annoiano ancora, una volta che è finito questa emozione iniziale si rendono conto che anche lì si annoiano perché non sanno cosa fare, e quindi poi vediamo una signora, una casalinga di Firenze, comincia a giocare con i legnetti e crea un castello gigante, altri che fanno delle scoperte sotterranee, un'altra che comunica con le balene sbadigliando per sbaglio, quindi fanno tutte queste cose un po' appunto per sbaglio, per noia. E Rita poi dice, Rita a un certo punto non la si vede più perché stiamo guardando tutti questi altri personaggi, allora il testo dice: Rita che fine ha fatto, che fa per la noia? E Rita, stiamo per scoprire, giri la pagina e c'è scritto: Rita scendi che è pronta la cena. Quindi la mamma interrompe questo suo sogno e lei la ritroviamo di nuovo sui cuscini in camera sua, che dice: no mamma non posso, perché? Perché mi sto tanto tanto tanto divertendo. E poi si vede lei che torna nel suo mondo dell'isola con tutti gli altri personaggi e sta volando su una specie di drago dinosauro immaginario. Quindi il libro finisce, la lasciamo lì nel suo
1: lasciamo
0: mondo.
1: Lì, chissà se poi da lì la ritroveremo, ma questo,
0: guarda,
1: insomma,
0: ti dico
1: poi.
0: Sì, la ritroveremo in un altro, in un'altra situazione, che sto lavorando su un altro libro sempre con Rita, proprio adesso.
1: Fantastico.
0: Non so quando sarà finito, quando uscirà, ma prima o poi la rivedremo.
1: Senti, la cosa che invece non ti chiedo, ma questa non te la chiedo proprio, e qual era quel lavoro così noioso grazie al quale è nata Rita? Quello non te lo faccio dire, ecco, guarda.
0: Guarda, era, no, ma sarà stata una commissione di quelle che faccio, non faccio.

0: Le parole del weekend ci portano sempre a scoprire delle belle realtà che fanno cose interessanti, e quando c'è di mezzo lo sport tutto diventa anche più salutare. Ora vi presento Simone Dovigo, che è presidente di WeTour, vera e propria filosofia del movimento, quindi non parliamo solo di sport, ma parliamo anche di qualcosa che va oltre lo sport. Intanto buon pomeriggio Simone.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Partiamo subito dall'inizio, anche perché io non spendo troppe parole, visto che abbiamo te. Com'è nata l'idea di WeTour?
1: WeTour è nata nel momento in cui mi trovavo a vivere a Londra, e l'intento iniziale era quello di poter fare cicloturismo in Italia portando giù gli inglesi. In realtà abbiamo provato, è partito un primo tour, ma è stato un qualcosa che non ci ha soddisfatto appieno, non era tanto nelle nostre corde, ci siamo resi conto. E allora abbiamo deciso di essere un po' più in linea con quello che era il mio modo di andare in bicicletta, quindi la mia passione molto personale, ovvero fare eventi in bicicletta. E abbiamo iniziato a creare una serie di proposte sul territorio nazionale, e gli eventi invece hanno preso subito molto piede. E quindi niente, insomma, abbiamo deciso di continuare in quella direzione lì.
0: Il vostro prodotto di punta, chiamiamolo, definiamolo così, Bike Night, già qui si capisce molto. Perché pedalare proprio di notte?
1: Beh, pedalare di notte in effetti è stato un qualcosa di un po' nuovo che abbiamo portato in Italia, e devo essere sincero, tanti ci chiedono perché appunto pedalare di notte che non si vede niente, e io rispondo sempre: sì, è vero, si vede meno, però si vedono cose diverse.

0: diverse, si vedono tante luci, si vede che di notte c'è una vita comunque là fuori, e soprattutto si ascoltano dei rumori che magari invece di giorno si perdono. Adesso, per dire, noi abbiamo tanti di queste bike night che scorrono lungo i fiumi, queste città lungo i fiumi, e di notte, non so, per dirne una, ci si accorge che anche il fiume Po ha un suo suono.
1: E poi immagino, insomma, che sì, si fa sport, si va in bicicletta, ma l'atmosfera notturna rende tutto un po' più ovattato, più calmo, non c'è quella foga, giusto?
0: Sì, assolutamente. Sono comunque sempre delle cicloturistiche, e il fatto di proporre appunto un chilometraggio che è anche importante, perché adesso non abbiamo ancora detto, ma parliamo di 100 km in notturna, è quella distanza che per tanti diventa l'avventura dell'anno, e il fatto di farla di notte rende il tutto molto anche più goliardico, più divertente, se vogliamo.
1: Dunque, abbiamo detto 100 km non sono pochi, forse non sono perduti, quindi la domanda viene un po' spontanea: chi può partecipare, insomma?
0: Possono partecipare tutti quanti. Il nostro obiettivo in realtà nasce dal fatto di riuscire, proprio con questa distanza che, come detto tu, non è per tutti quanti, ma è quella distanza che è una distanza tonda, quindi 100 km, invoglia le persone a mettersi in gioco. Per cui il nostro obiettivo è quello di rivolgersi a coloro che non sono appassionati della bicicletta, magari praticano altre attività sportive, oppure magari non praticano altre attività sportive e usano la bici soltanto per l'escursione della domenica mattina, e quindi portarli in un'avventura notturna e far sì che quel tarlo, no, della passione per la bici possa andare a crescere in loro.
1: E come avviene la scelta invece dei percorsi? Perché voglio dire, siamo in Italia, quindi di scelte ce ne sono parecchie. Come funziona?
0: Noi siamo partiti un po' dal concetto di percorso cicloturistico / pista ciclabile. Quindi i nostri percorsi sono stati selezionati con quel vincolo lì di avere uno sviluppo quasi per intero di 100 km. Ovviamente non è sempre possibile, a volte bisogna anche utilizzare le strade secondarie, ma cerchiamo comunque di avere dei percorsi in totale sicurezza. E quindi l'obiettivo è quello di andare a promuovere anche quei territori che hanno investito sul cicloturismo e sui percorsi cicloturistici.
1: Senti, torno un po' a un discorso che abbiamo affrontato poco fa, diciamo così, l'esperienza versus la gara, perché spesso parliamo di manifestazioni sportive e capiamo come uno sportivo si prepara per poter fare il risultato. Cosa si prova invece a non avere un podio da inseguire?
0: Le sensazioni ovviamente sono diverse. Io, per dire, io ho fatto anche gare da quando ero un po' più giovane, e ci si approccia proprio con una mentalità differente. Il fatto di, nel nostro caso, di dover solo partire e arrivare quando si arriva senza l'ansia, no, del tempo, del contachilometri, ci permette di vivere un'esperienza che dal mio punto di vista è più completa. Quindi ti permetti di avere il tempo di osservare il paesaggio, di guardarti attorno, ma anche di fare quella chiacchiera in più con l'amico o l'amica che ti accompagna.
1: Simone, grazie, è stato un piacere. Resta con noi, perché tra poco torniamo insieme e parliamo dei prossimi appuntamenti. Ce ne sono parecchi, la stagione è appena cominciata.
2: Le parole del weekend. Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

0: che è la via Claudio Augusta, la via del Sole, insomma.
1: Ecco, queste, diciamo, sono iniziative leggermente diverse, perché sono distanze molto più impegnative. Il termine randonnée, appunto, significa proprio con queste organizzazioni di corse molto lunghe, vero?
0: Esattamente, esattamente. Fa proprio parte di un calendario ufficiale nazionale, invece c'è anche un suo calendario internazionale, per cui chi partecipa in realtà ottiene dei brevetti, si chiamano così, per poi potersi iscrivere ad altre manifestazioni di livello internazionale.
1: Le vostre iniziative sono sempre in crescita, no? Vedo che tanta gente si avvicina. Come vedi, com'è la tua visione rispetto al futuro?
0: Sì, hai detto bene, gli eventi sono in crescita, qualcuno in realtà è in crescita, qualcuno si sta mantenendo. E, secondo me le bike night continueremo ad organizzarle, anche perché siamo attivi da più di 10 anni e vediamo che l'interesse è sempre costante. È un evento che di notte ha una sua complicazione a livello proprio organizzativo, però il pubblico apprezza il fatto che queste esperienze possano continuare ad esistere. Poi certo ci piacerebbe esplorare anche altri settori, e perché no magari tornare anche all'idea iniziale, che era quella proprio di fare cicloturismo, quindi studiare dei tour, ma sotto forma di evento che possano durare anche più giorni.
1: Come si fa a partire, come avvicinarsi alla vostra realtà e magari, come dire, come allenarsi prima di iscriversi a una bike night?
0: Sì, beh, intanto per raggiungerci a livello digitale il nostro sito è wetour.com, che si scrive con WITOOR. E per iniziare ad allenarsi, per partecipare alle bike night, quello che suggerisco io è sfruttare adesso questa bella stagione che è finalmente arrivata, i weekend a disposizione prima della prossima bike night. E io dico sempre, non arrivare completamente non allenati, ma almeno quei 3-4 weekend precedenti provare a farci quei 40-50 km in bici. Più che altro non tanto per allenare la gamba, perché quella alla fine in fondo ci arriva, più che altro per allenare il fondo schiena e il collo.
1: Grazie Simone. Simone Dovigo, presidente di WeTour, abbiamo parlato di questa bellissima associazione e abbiamo parlato in particolar modo di Bike Night. Grazie Simone.
0: Grazie a voi e buona giornata.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
7: Le parole del weekend.

Rieccoci per la seconda parte delle nostre parole del weekend. Weekend interessante a livello di iniziative, una ve l'abbiamo anche appena raccontato, più avanti ne racconteremo un'altra e poi ne parleremo ancora. Intanto anche la musica, ricordi la nuova canzone di Blanco ed Elisa insieme, che ci permettono di stare insieme anche in questo pomeriggio musicale. E vi ricordo di scaricare anche la nostra app dal vostro store di fiducia, basta cercare Play 2000, che troverete lì dentro, troverete praticamente tutto il nostro mondo, quello della radio, quindi Blu 2000, e quello di TV 2000, con la possibilità, oltre di seguire le dirette, di riascoltare i vostri interventi preferiti qualora lo vogliate, ogni volta che lo volete, insomma anche questo è la rete, quindi Play 2000 e la possibilità di scaricare la nostra app per entrare sempre di più a contatto con il nostro mondo. Abbiamo ripreso con un pezzo nuovo, appunto Blanco ed Elisa per la loro ricordi, ora torniamo con un balzo nei fantastici anni 80, quelli di Billy Joel, e questa canzone che ci porta sicuramente molto allegria, The River of Dreams.

Che bello, ritornare con il tempo del passato. D'altronde la nostra è anche una macchina del tempo. Spesso uso questa parola, ma mi piace perché è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, giorno dopo giorno, insomma, uno sguardo alle novità in ambito discografico, le canzoni più recenti, senza dimenticare da dove proveniamo con la storia della musica. Tra poco invece torneremo a parlare di due ruote, lo faremo con Luciana Rota. Vi consiglio di stare con noi perché abbiamo in programma una bellissima chiacchierata su molti argomenti che riguardano la patria del ciclismo italiano, per certi versi la patria di Fausto Coppi. Fausto, il mio Coppi è proprio il libro di Luciana Rota. Ne parliamo tra poco, dopo la canzone nuova, fresca fresca, di Aiello. Questa è Sotto Sotto.

0: Le parole del weekend. Se nella prima parte abbiamo parlato di bicicletta, ma in un modo un po' particolare, di bicicletta di notte, bicicletta a passo lento, ieri è cominciato il Giro d'Italia, che proprio a passo lento non è, e ho un ospite molto speciale quest'oggi, che non è solo una giornalista, capiremo che è anche una scrittrice e soprattutto un'appassionata di ciclismo. Buon pomeriggio Luciana Rota.
1: Grazie Corrado, buon pomeriggio a voi e felice di pedalare un po' insieme a voi.
0: Mi fa molto piacere, anche perché è una passione che abbiamo in comune. A me piace ogni tanto mettermi in sella e andare così per togliermi i pensieri, ma questi ciclisti che hanno proprio cominciato ieri, come ormai da tradizione, non dall'Italia, all'ennesimo Giro d'Italia, pedalano forte.
1: Sì, vabbè, loro sono i professionisti, sono la Serie A del ciclismo, però poi dalla Bulgaria il giro arriva in Italia e allora ecco la grande festa della Corsa Rosa, che è diversa da tutte le altre grandi corse a tappe, sicuramente anche diversa dal Tour de France e dalla Vuelta, perché è qualcosa di più. In Italia è veramente un viaggio nel nostro paese.
0: E in particolar modo oggi ci soffermiamo su una zona del nostro paese che con il ciclismo ha veramente tantissimo in comune, perché aspettando il Giro d'Italia 2026 nella parte dell'Alessandrino, dove appunto poi toccherà il Giro d'Italia, è ricco di iniziative quest'anno.
1: Non poteva che essere così. Pensate che in provincia di Alessandria esistono 3 musei dedicati al ciclismo, dico 3, di cui uno, Castellania Coppi, che oggi si chiama Castellania Coppi, luogo natio di Fausto Sert, è proprio un paese museo a cielo aperto. Gli altri 2, Novi Ligure, il museo dei campionissimi, il primo campionissimo della storia, Costante Girardengo, e poi Fausto Coppi, il campionissimo del cuore di tutti. Ad Alessandria, proprio nel capoluogo, nel centro storico, Palazzo del Monferrato ospita una piccola mostra museo, perché in realtà nasce come mostra ma poi è diventato un museo, che forse è il più piccolo museo dedicato alla bicicletta al mondo, gemellato con quello più grande al mondo, che è il Gisallo, dove si racconta proprio tutto quello che è stato l'inizio della bicicletta in Italia. Dal 1867 in poi arriva una Draisienne, un biciclo, arrivano proprio le antenate della bicicletta da corsa, e tutto nasce lì, nasce il movimento ciclistico, nascono le prime corse. Pensate che ad Alessandria c'è un quartiere che si chiama Quartiere Pista, perché proprio lì a fine 800 c'era una pista dove si sfidavano francesi e italiani con le curve paraboliche su sterrato. È proprio lì l'origine del ciclismo e della bicicletta ad Alessandria.
0: Questo nome che è anche stato dato al suo paese natio di Fausto Coppi sicuramente richiama il ciclismo a livelli altissimi, forse i livelli più alti di sempre. Tra l'altro, tra poco ne parleremo meglio, perché tu presenterai un libro proprio inerente, però il ritratto di Fausto Coppi sarà proprio in questo weekend anche a Novi Ligure, con la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi. Cosa dobbiamo aspettarci da questo racconto, quindi?
1: Beh, Faustino Coppi e Marina Coppi, i figli del campionissimo, Faustino dalla seconda moglie e Marina invece dalla signora Bruna, io la chiamo così perché l'ho conosciuta, sono loro due, sono i testimoni di un mondo che davvero ci porta indietro nel bianco e nero del tempo, un romanticismo spinto, direi fortissimo, da campionissimo, e sicuramente sempre molto emozionante incontrare entrambi fra Novi Ligure, Alessandria e Castellania, perché sembra quasi incredibile, sembra che loro sia, cioè che loro sono dei nostri giorni, ma noi raccontiamo una vicenda, un romanzo, una storia che va molto indietro nel tempo, dove tutto era veramente diverso.
0: La cultura della bicicletta passa anche attraverso i libri, per esempio il 19 maggio torna Libri del Giro, che è giunto ormai al 10° anniversario. Tu sei una giornalista e quindi qual è il ruolo del giornalismo sportivo nel raccontare queste grandi imprese e quale sarà anche per questa edizione?
1: Beh, c'è tutto un movimento, diciamo, culturale, letterario molto molto attivo, sembra strano, nell'era del tutto veloce, mordi e fuggi dei social. C'è una letteratura sportiva che mi viene da dire, usando una bella metafora, pedala fortissimo, e la letteratura sportiva

0: sportiva ci sta regalando veramente tanto, non solo nel ciclismo ma direi appunto nello sport in generale, è molto florida e forse il giornalista anche cronista sportivo nella storia proprio anche del giornalismo è sempre stato portato anche a esprimersi e raccontare storie, vicende, personaggi e eventi in modo più, chiamiamo, largo, diffuso, trasformando poi degli articoli, degli incontri, delle storie appunto in libri. C'è veramente tantissimo, pensate che ci sono più di 400 titoli dedicati solo a Fausto Coppi nella storia dell'editoria sportiva, chiamiamola narrativa, perché non è solo sportiva.
1: Senti, c'è un'altra iniziativa tra le varie di quel territorio che mi ha incuriosito molto. Il 20 maggio ad Alessandria si parlerà anche di sicurezza stradale, più necessario che mai questo tipo, e ma anche socialità dello sport con la Fondazione Michele Scarponi, un ciclista amato da tutti, credo, perché è stato veramente un grande. Questo rappresenta il lato forse più umano al di là della competitività.
0: Umano sicuramente, diciamo che il ciclismo è abbastanza intriso di significati e valori umani e sociali. In questo caso è proprio accendere una luce importante che non dobbiamo mai più spegnere sul tema della sicurezza. La Fondazione Scarponi si occupa dal primo istante del dramma in cui abbiamo perso Michele Scarponi per un incidente stradale, come lui purtroppo tantissimi campioni e non campioni, e fra l'altro anche pedoni, perché questo va detto, non soltanto in bicicletta si muore, ma si muore in incidenti anche a piedi. E questa Fondazione Scarponi sta facendo tantissimo, adesso hanno pubblicato un libro dedicato a Michele, scritto dalla penna comportare se incontri un ciclista per strada. Ecco, questo è un tema molto importante. Fra l'altro interverrà in quell'incontro anche Roberta Amadeo, che è una campionessa del mondo, ha vinto 8 titoli, pensate, 8 titoli mondiali con il paraciclismo. E Roberta parla di salute, prevenzione, del valore della bicicletta, dello sport, anche per chi non ha tutte le abilità necessarie sulla carta. Lei lotta da anni contro la sclerosi multipla ed è una straordinaria testimonial che ci racconta anche, oltre alla sicurezza, per i ciclisti normodotati e anche per i diversamente abili, che sono

0: Torniamo insieme. Poco fa abbiamo conosciuto Luciana Rota, giornalista sportiva, sì, ma si capisce la passione per il ciclismo, che tra l'altro anch'io condivido, quindi quest'oggi è un particolare piacere per me parlarvi di bicicletta e non solo, perché adesso ci trasportiamo tutti idealmente a Castellania Coppi. Il 16 maggio avverrà proprio la presentazione di Fausto, il mio Coppi.
1: Allora, intanto grazie anche per tutte queste belle parole nei miei confronti. La passione si sente, lo so, ed è qualcosa di cui vado orgogliosa, perché arriva da una storia di famiglia. Mio padre è stato il portavoce di Fausto Coppi. Quando ancora

0: allora non era ufficiale un portavoce di un campione, di un campionissimo, cioè stiamo parlando, diciamo che poi se vogliamo fare un paragone, di Maradona non ce n'era, ecco, per andare in un altro pianeta ormai anche lontano del calcio, quindi è una storia che è di famiglia, una passione tramandata, e però devo dirti anche allargata, nel senso che passione per la storia, per Fausto Coppi, per la sua vicenda, ma anche per un territorio che è tutto da scoprire e che è apparentemente timido, forse come quel campione di cui scriviamo, ma che ha veramente tanto da darci. È un territorio spettacolare. Arrampicarsi su a Castellania Coppi, prima si chiamava Castellania, poi la municipalità in modo intelligente ha aggiunto quel cognome importante, significa arrampicarsi nella storia di un territorio che da timido e povero si fa grande e vince. Questa è un po' una metafora della vita, ma è veramente significativa.
1: Questo incontro è descritto anche tra l'altro con un intreccio tra parole e musica, perché noi prima abbiamo parlato di sport, in particolare di ciclismo e di libri, quanto ci sia collegamento, ma anche il ritmo della scrittura giornalistica con la melodia può avere un suo senso, ad esempio per celebrare una figura così leggendaria.
0: Sì, ma infatti esattamente non è la presentazione del libro, che è già stato presentato più volte, Fausto il mio Coppi,

0: e penso che con questo libro, questo romanzo che abbiamo pubblicato, penso, spero di aver centrato l'obiettivo, perché è una storia che non giudica, c'è un po' la sospensione del giudizio in tutte le pagine, però racconta proprio la storia vera, molto tormentata e anche molto sentimentale. Non è solo un libro per chi è appassionato di sport, di ciclismo e di coppi, ma è un libro, è veramente una grande storia d'amore.
1: È stato davvero emozionante ed è stato un piacere parlare di ciclismo e di parlare del re del ciclismo. Grazie a te, Luciana, che ci hai tenuto compagnia quest'oggi e ci hai fatto venire voglia di appassionarci. E permettimi un pensiero completamente personale: nel ciclismo moderno, anche il Giro, che è appena partito, se a volte mancano alcuni nomi di questi cosiddetti campionissimi di adesso, il Giro d'Italia ha un fascino, come ci hai descritto tu, che non è solo sportivo ma è proprio una cultura. Quando vedo i ragazzini delle scuole elementari che si mettono sulla strada e guardano felici i corridori che passano, ecco, questo è centrare l'obiettivo. Questo è naturalmente
0: è
1: il mio pensiero.
0: È verissimo, ma hai ragione, si capisce che ne sai di ciclismo, però ti posso dire che i protagonisti di questo Giro d'Italia sono dei grandi campioni e probabilmente questo sarà un giro che tirerà fuori sicuramente qualche campione giovane inaspettato, perché questo per il ciclismo è un momento bellissimo.

Amy Winehouse, dannata, Love is a Losing Game, la sua canzone, prima disco novità Sofia ed Antoniez per Hi My Love e prima ancora saluto Luciana Rota. È stata una bella chiacchierata e quando si parla di due ruote io sono sempre particolarmente contento. Dicevo però che questo weekend è veramente ricco di tante iniziative e allora via con una nuova carrellata, ricominciando da domani, perché domani sarà proprio la data d'eccellenza per celebrare l'Appia Antica. Siamo quindi nella parte romana. L'Appia Day trasforma la Regina Via Roma in un museo a cielo aperto lungo chilometri. È una giornata di festa non competitiva. Si cammina, si andrà in bici, si partecipa a visite guidate tra Roma, Brindisi e tutte le tappe intermedie. È l'occasione per vivere la strada che ha unito l'impero romano senza il rumore delle auto, tra monumenti, catacombe e prati dove fare picnic. Tra l'altro, molti tratti dell'area dell'Appia Antica conservano ancora i basoli originali, cioè le pietre laviche su cui marciavano le legioni romane. Camminarci oggi nel 2026 vuol dire davvero, ancora una volta in più, camminare sulla storia. E poi, dicevo, ce n'è per tutti i gusti, parliamo della magia nel bosco, perché in molti parchi regionali, come ad esempio il Parco Agricolo Sud Milano o il Parco del Curone in Brianza, ma tante altre, sono diverse le osi WWF dove sono organizzate le passeggiate notturne non competitive per osservare la danza nuziale delle lucciole. Si tratta ovviamente di una attività slow che piace a tutti. Non si corre, si cammina in silenzio nel buio per godersi lo spettacolo delle scie luminose. Sapete che dove ci sono le lucciole, l'aria e il terreno sono puliti, quindi partecipare a una lucciolata non è solo poetico, ma è anche la prova che quel pezzetto di natura è ancora vivo e sano. E poi torniamo a Roma e oltre anche, perché parliamo del trekking del Giubileo. Si svolgerà in questo weekend lungo la Via Francigena o il Cammino di San Benedetto. Sono tappe non competitive aperte a tutti, pensate per chi vuole scoprire il Lazio e l'Umbria a passo d'uomo. Questi sentieri sono stati appena riqualificati per il Giubileo con nuovi punti sosta e segnaletica perfetto, momento ideale per provare l'esperienza del viaggio lento. E poi nel 2026, e ne abbiamo già parlato anche qui, è stato lanciato il passaporto digitale del camminatore. Si scarica quindi un'app e si collezionano i timbri virtuali tramite QR code sparsi lungo il percorso. Un modo moderno e green per dimostrare di aver macinato chilometri tra borghi medievali e foreste incontaminate.

Ora però la canzone nuova di Fulminacci, Maledetto me. Questa è stata una puntata per me molto bella da realizzare, molto ricca di interventi, e quindi ringrazio i miei ospiti di quest'oggi. Nella prima parte abbiamo conosciuto Simone Dovigo, presidente di WeTour. Con lui abbiamo parlato di questa filosofia della bicicletta, in particolare la bicicletta durante la notte, fare le uscite notturne. E poco fa ringrazio e saluto ancora Luciana Rota. Lei è una giornalista sportiva, ci ha parlato di ciclismo in un modo molto appassionante, e in particolar modo abbiamo capito le zone di coppi, quello che succedeva nel passato e quello che succede nel presente. Abbiamo parlato anche del suo libro, che ricordo il 16 maggio sarà presentato proprio a casa di Coppi, Fausto il mio Coppi. Che dire, se vi è piaciuto e se vi sono piaciuti questi interventi, la possibilità di risentirle tramite Play 2000, la nostra app ufficiale, potete risentire tutto quello che vi piace della nostra programmazione. Non mi rimane altro che salutare Davide Dedè e Sabino Di Alessandro, che si sono alternati alla parte tecnica. Grazie a tutti da parte di Gary. Le parole del weekend tornano tra 7 giorni.

Siamo andati a riscoprire anche un Orinoco Flow dannata perennia, che tra l'altro, visto che spesso e quest'oggi in particolare abbiamo parlato di molti eventi all'aria aperta, ci sta benissimo. Ci sta benissimo Enya, ci sta benissimo questa canzone in particolare. Prima ancora

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Oggi parliamo di una vicenda che riguarda la
6: invece ora vorrei capirne di più collegandoci con Cristina.
5: Ci devo fermare.
7: Ciao, sono Giuseppe Caporaso e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 18.15 con Al vostro servizio per parlare di bollette, risparmio, pensioni, sanità, fisco. Ricordate, dal lunedì al venerdì su Inblu 2000 alle 18.15 c'è Al vostro servizio, lo sportello a disposizione dei consumatori.
8: L'arte da ascoltare. A cura di Augusto Ficele. L'arte da ascoltare.
9: Benvenuti a tutte e a tutti alla 59esima puntata dell'Arte da ascoltare. Stavolta siamo a Bassano del Grappa, dove la Fondazione The Bank lancia una sfida ambiziosa al panorama dell'arte contemporanea. Dal 23 maggio apre Ensemble 2026, la prima edizione di un osservatorio biennale interamente dedicato alla pittura emergente under 35. Curata da Cesare Biasini Selvaggi, la mostra riunisce 100 artisti da tutta Italia e oltre per rivendicare quello che i maestri del Salon d'Auton chiamavano il diritto all'insieme. C'è da chiedersi se siamo di fronte a una sfilata di solisti o ad una vera e propria polifonia in cui le figure artistiche interagiscono. Un ecosistema di segni e sguardi dove la pittura dialoga con il video e l'installazione, trasformando Bassano in un centro nevralgico per la scrittura dell'immaginario nazionale.
8: L'arte da ascoltare.
9: Abbiamo raggiunto al telefono Cesare Biasini Selvaggi, curatore della mostra Ensemble alla Fondazione The Bank a Bassano del Grappa. Buonasera Cesare, ciao.
10: Buonasera a tutti.
9: Allora Cesare, il titolo Ensemble richiama esplicitamente l'armonia musicale. Allora ti chiedo, in un panorama artistico spesso frammentato, come in Italia, come il nostro, ti chiedo subito come hai selezionato queste 100 voci, perché stiamo parlando di 100 artisti, 100 opere selezionate, affinché formassero una sorta di suono collettivo coerente. Poi mi dirai se è coerente. E iniziamo con questa domanda, poi insomma ti dirò di più.
10: Ho deciso di realizzare questa prima edizione di un osservatorio biennale sulla pittura emergente in Italia perché la pittura

0: le istanze, le domande e soprattutto alcune possibili risposte appartengono decisamente al nostro tempo, anche se naturalmente l'uomo rimane centrale, come è sempre stato centrale in tutta la grande pittura. La pittura noi sappiamo che contempla tre generi: il ritratto, la natura morta e il paesaggio. Devo dire che forse una costante della pittura contemporanea è incentrarsi proprio sul ritratto. La mostra si rivolge agli under 35, ecco gli effetti, gli strascichi, direi le ferite, non ancora cicatrizzate, forse non lo saranno fino in fondo per alcune generazioni, sono evidenti. E quindi
1: ma un tema generazionale forte, in effetti, quello della solitudine che tocca prevalentemente appunto quel range che tu hai scelto appositamente, under 35. Sì.
0: C'è la solitudine e la paura e la domanda: ma sono solo io a provare sì. tutto questo? Devo affrontare da solo tutto questo perché per gli altri non è così? Ecco,
1: questo si riscontra nella mostra.
0: Si riscontra nella mostra e secondo me, infatti, questo tipo di mostra già mi è capitato facendo un focus a Roma su un pittore in particolare. Ecco, quando abbiamo avuto un enorme successo da parte di giovani e giovanissimi, che sappiamo sono un pubblico non diciamo dei più frequenti nelle mostre, sì. nei musei forse un po' di più, ma nelle mostre diciamo i giovani e giovanissimi, diciamo gli under 20 addirittura, è un pubblico molto raro, quello che si segue di più ma che difficilmente si cattura. E invece questa mostra di questo pittore, che è sempre un artista di The Bank, ma ha avuto molto successo perché gli artisti cercavano una risposta di questo tipo.

0: da ascoltare.
1: Bentornati all'Arte da Ascoltare con Cesare Biasini Selvaggi, curatore della Mostra Ensemble alla Fondazione The Bank a Bassano del Grappa. Allora Cesare, ne parlavamo della solitudine come sistema centrale di questa mostra. E allora ti voglio fare due domande in una. Immagino che tu abbia fatto un lavoro profondo di ricerca radicale attraverso gli studio Visit e ti chiedo allora quali sono le tendenze più forti che hai riscontrato nei pittori under 35 e come hai trovato il punto di svolta, quello che chiami appunto originalità nei pittori tali da poterli poi scegliere nella mostra.
2: Beh, l'originalità innanzitutto è da un punto di vista estetico, quando si individua un linguaggio pittorico di fronte al quale tu dici è lui e non può che essere lui.
1: Bene, riconoscibile, quindi. Sì.
2: È sicuramente un grande importante segnale di maturità dell'artista. Poi naturalmente la pittura evolve, però va mantenuta quella coerenza e quindi quella riconoscibilità nel tempo. Mi ha molto colpito diciamo della ricerca che ho fatto per questa mostra, che è un focus sulla pittura

0: emergente under 35, ma devo dire che io sono, diciamo, avvezzo ai focus, perché io ogni due anni per Exibat realizzo il focus sulla sull'arte emergente italiana,
1: sì,
0: quindi under 40, under 35, dove
1: con un volume che raccoglie appunto le voci di
0: tutte le
1: pittori,
0: voci,
1: sì,
0: non solo dei pittori, delle pittrici in questo
1: delle
0: caso,
1: pittrici,
0: ma tutte,
1: certo,
0: le pratiche, dalla dalle performing arts alla scultura, sì, al disegno, alla videoarte, all'arte ibridata con le nuove tecnologie. Devo dire, innanzitutto mi colpisce il valore che giovani e giovanissimi, generazioni più giovani di me, ecco, danno, nonostante che siano molte, come si dice, cioè oggi, native digitali,
1: sì,
0: cosa che per esempio non sono stato, ecco,
1: tu nativo analogico,
0: no, io sono orgogliosamente IA, e le persone.
1: Bene, allora Cesare, so che non vuoi escludere nessuno dei 100 che hai selezionato, però domanda dolorosa, ti chiedo alcuni nomi, ovviamente in brevissima carrellata, che ti hanno particolarmente impressionato e che ti hanno lasciato in qualche modo un segno in questa selezione.
0: Beh, guarda, questa è una domanda
1: lo so,
0: per un curatore. Devo dire che io in realtà ho difficoltà a raccontare tutto ciò, posso,
1: sì,
0: dire soltanto, ecco, senza fare un nome necessariamente, che per esempio c'è una giovane artista che ha avuto un percorso di grande dolore familiare e che è riuscita a riemergere e a tradurlo, perché tutto il dolore che lei ha dovuto affrontare, ecco, potesse essere utile a tanti altri giovani che versano nelle stesse condizioni. E poi ho deciso di fare un focus nel focus, perché The Bank è l'istituto di ricerca sulla pittura contemporanea di cui io sono il segretario generale. Noi siamo in Veneto, tu giustamente citavi la nostra sede,
1: sì,
0: di Bassano del Grappa, dove attendiamo tutti gli ascoltatori che avessero piacere di visitare la mostra a partire dal prossimo 23 maggio. Ecco, dicevo, abbiamo voluto fare un focus sul Veneto e quindi abbiamo un manipolo importante di oltre 20, anzi quasi 30 artisti veneti, che sono sia coloro che sono nati in Veneto che quelli che ci sono approdati e l'hanno scelto, per esempio dal lontano Oriente, perché il Veneto e Venezia come capofila ha un'importante scuola, palestra di pittura contemporanea.
1: Assolutamente, questo è un segno importante per valorizzare ulteriormente il territorio. Allora ti chiedo, Cesare, brevemente, qual è la missione di questo osservatorio biennale? Quanto è importante per Bassano del Grappa e per il Veneto intero consolidarsi come punto di riferimento per la promozione dei giovani talenti su scala nazionale?
0: È importante ed è una scelta di responsabilità sociale e civile, perché gli artisti italiani, a partire dai più giovani, ma non solo, devo dire, questo vale anche per i mid-career e me, anche per alcuni grandi maestri, sono poco valorizzati a livello internazionale. È ben noto che nella biennale attualmente in corso alla mostra internazionale non ci siano italiani, se ne è parlato molto sui giornali, e noi anche durante lo svolgimento di biennale, noi siamo veneti della terraferma, ecco, vogliamo dare la possibilità a coloro che vorranno invece approfondire la ricerca italiana di avere uno spaccato verticale sui giovani e sui giovani e la pittura, perché crediamo che l'arte italiana non sia da meno rispetto alle altre, anzi probabilmente ha qualcosa da dire di più, se non altro per il fatto che è figlia di una tradizione di oltre 2000 anni, e questo conta.
1: Bene, allora Cesare, siamo quasi alla fine della puntata e chiediamo, come di consueto, una mostra da consigliare in Italia o in Europa ai nostri ascoltatori. Dove ci spostiamo stavolta, Cesare? Ho paura che tu dica Venezia.
0: Guarda, io dirò la Biennale di Venezia, perché esatto, così i nostri ascoltatori possono organizzarsi tra la laguna e le sue isole meravigliose e la terraferma del Veneto. Consiglio la Biennale perché sono tante mostre, è in mostra l'arte di tantissimi paesi, è un modo per incontrare la diversità, ma anche una profonda armonia e musicale, direi, nella diversità. Non a caso il titolo di questa edizione è In Minor e Keys, quindi in chiave, sì, minore. Noi abbiamo voluto chiamare la nostra mostra Bassano Ensemble, quindi, diciamo, la musica, questo

0: straordinario.
1: Una grande partitura, ecco.
0: È una grande partitura, è una grande arte, nessuno la può possedere, la può trattenere in mano, nessuno la vede, eppure è centrale nella nostra vita, come dovrebbe essere l'arte. A Venezia si incontra il mondo con tutte le sue complessità e contraddizioni, però si può comprendere, a mio avviso, come la ricerca degli artisti sia importante, la si può condividere o meno, ma sono degli sguardi oltre le apparenze, sono sguardi che ci fanno riflettere e capire che la realtà non sempre va accettata per come ci viene proposta, ma dobbiamo sempre cambiare il nostro punto di vista, pensare con la nostra testa e soprattutto diffidare di quello che si legge su quel mare magnum di social, dove si avvicendano voci vere e tanti fake, e comunque ripristinare la modalità analogica della visita nei luoghi e dello scambio di opinione con le persone, casomai di fronte a un bicchiere di vino, che qui in Veneto è così, diciamo,
1: è obbligatorio.
0: Assolutamente. E d'altronde Venezia ci costringe alla socialità, perché le calli, i campielli sono stretti e quindi le persone si devono guardare negli occhi. Ecco, questo non accade in altre città. Venezia è una città che ti mette di fronte all'altro, non soltanto all'altro intendendo l'artista, ma all'altro nella grande varietà dell'umanità.
1: Ottimo.
0: Ecco, questa è un'esperienza da regalarsi.
1: Grazie.
0: E anche questa è un'esperienza culturale.
1: Grazie Cesare, allora accogliamo il tuo consiglio. E viva la Biennale. Ringrazio Cesare Biasini Selvaggi, curatore della mostra Ensemble, Fondazione The Bank, Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea Bassano del Grappa. Ricordiamo che si aprirà la mostra il 23 maggio 2026. Livio Cosentini per il supporto tecnico, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono appunto ascoltare scaricando l'app Play 2000. Un caro saluto e alla prossima puntata.
2: L'arte da ascoltare.

Trasmettiamo ora il rosario dal santuario di Lourdes.

0: primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio, dell'egoismo, per far fermentare fra noi la vita nuova, la vita inaugurata da Gesù, la vita dell'amore reciproco. Solo chi ama fa Pasqua, solo chi ama rimane in eterno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santo.

0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
2: debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo e a Lui ritorneremo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te.

Molto godibile questa Looking for Something, Naked and Arden Jones, quindi dalla Svezia per il mondo dance che poi si trasforma in pop e le due cose si fondono assieme e ci portano all'ultima canzone di quest'oggi, quella con cui concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Lo facciamo con il ritorno di Willy Peyote che parla di una bella canzone, questa Kodak, già il titolo dice molto, e si parla anche dell'uscita del suo album Anatomia di uno schianto prolungato. Lui stesso ha detto che è un'aspirazione cinematografica, anche se è un po' un ossimoro, perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni, ma questo è quanto. Willy Peyote è la canzone conclusiva di questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Noi come sempre torniamo tra 7 giorni, durante la settimana ascoltiamo, nel fine settimana proponiamo. Da Gary è tutto.

0: contenitori che stanno dentro alla musica classica intesa come musica di grande valore. Quindi questa sera siamo dentro un festival che abbiamo davvero il piacere di presentare grazie alla voce del suo direttore artistico Saul Beretta. Buonasera Saul Beretta.
1: Ecco, ecco anche la mia voce. Buonasera a tutti. Ciao Maya.
0: Ciao, grazie per essere qui con noi perché ci spostiamo un po' dalla sede di Milano, da dove trasmettiamo, per andare però abbastanza vicino a Monza. Siamo sempre molto curiosi di scoprire che cosa succede in questa Monza visionaria tra concerti, performance, workshop e tutte le cose a cui ci hai abituato nel corso degli anni. Anche quest'anno la musica attraversa i luoghi di Monza e poi è una musica scelta sapientemente da Saul Beretta con dei criteri che sono abbastanza trasversali rispetto al concetto di genere, no?
1: Assolutamente sì, hai proprio incrociato. Il pensiero parte dai luoghi, è sempre partito così con Monza Visionaria sin dalla sua origine, e attraversiamo i luoghi con la musica che la può abitare e può raccontarci del presente, che è un presente
0: Ah,
1: complicatissimo.
0: sì.
1: E anche la musica lo racconta, anche la musica che vogliamo rappresentare lo racconta. Per esempio, domani sera incrociamo un meraviglioso artista che viene da Ulan Bator. Quindi dalla Mongolia, si chiama Dandarvanchin Gengergal, che è uno dei più grandi virtuosi del Morin Kur, che è uno strumento di battaglia, nasce come uno strumento di guerra e che invece ci porterà nel suo mondo mistico fatto di una religione spirituale legata alla meraviglia della natura. E lo facciamo incrociare con l'organo, che è residente della chiesa bellissima di Santa Maria Carrobiolo, e che quindi, diciamo così, porta un'altra tradizione anche molto lontana dalle steppe mongole, e poi incroceremo la voce di Sarhadui, che invece è una cantante e una udista tunisina, e questo grande mélange ci racconta di una spiritualità o un desiderio di spiritualità che scavalca i confini geografici e anche quelli, come dicevi tu, delle barriere che qualche volta ci sono nella musica. E la musica credo che sia la prima che debba scavalcare tutte queste frontiere.

Buonasera, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Domenica Classica. Anche questa sera la voce di Maya Giudici con voi per ritrovare insieme tutto il meglio delle proposte che si riferiscono alla musica classica, ma anche a quei

0: Hai ripetuto già un paio di volte il termine spiritualità, mi sembra che sia un po' il concetto chiave di questa edizione di Monza Visionaria. Come mai è una tua ricerca personale o è un'esigenza che viene soprattutto dagli artisti come forma di risposta alle incertezze del presente? Come mai ti sei lasciato guidare, se è così, da questo bisogno?
1: Sicuramente è un'esigenza personale e credo che sia un'esigenza che nasce da osservare la società dove va e quindi dove il materialismo tenta di trionfare in tutti i modi, dobbiamo attaccarci a quelle cose che portano invece ad elevare il nostro spirito, a ricordarci la nostra essenza umana e quello che ha valore nella vita. La vita è una, ma forse non finisce, oppure diventa qualcos'altro. Questo, diciamo così, che non è, diciamo, di stretto interesse dell'indagine musicale che facciamo, ma senza dubbio, la musica vissuta in un posto dell'anima, un posto spirituale, come succede nelle chiese, ma non siamo soltanto nelle chiese, è uno strumento potente che quando uno si viene a contatto capisce o ha l'opportunità di indagare un pezzo di sé che magari non frequenta abbastanza. E devo dire che gli artisti che intercettiamo, con cui ragioniamo, con cui che stimoliamo a lavorare sullo spirituale accettano con grande piacere oppure lo stanno già facendo. E questo afflato spirituale per noi è anche una ricerca che è stata un po' coronata da un bando europeo che abbiamo appena vinto, un Creative Europe dedicato proprio alla spiritual music e in particolare al ruolo dell'organo come ponte, come strumento ponte tra le culture del Mediterraneo. Quindi questo strumento così importante che sta nelle chiese da 200, 300, 400 anni, che è una macchina meravigliosa, un congegno artigianale. Ne ragionavamo con Nicola Sani l'altro giorno, che sfiora la musica acusmatica, no?
0: Sì.
1: Nelle sue potenzialità, nel movimento dei registri, è tuttora un potenziale grande strumento di dialogo. Ed è quello che facciamo in questo concerto, ma ovviamente non è l'unico, di farlo interagire con strumenti che non hanno niente a che fare con la tradizione sacra occidentale come l'oud tunisino, arabo, della cultura del Maghreb, il Morin Kur che viene dalla Mongolia, ma il legame che poi si crea, sono sicuro, porta a riflettere, porta a trovare qualcosa di lontano che ci risuona e qualcosa di vicino invece che abbiamo assorbito un po' negli ascolti della cultura a noi più vicina.

0: chiesto a Agnès Verano di suonare in un posto segreto, che è il monastero delle suore delle adoratrici perpetue a Monte, quindi un luogo dove non è mai entrato alcuno. E quindi ci sarà questo concerto che è fatto e pensato per le monache del monastero. È aperto una sessantina di persone che si sono prenotate tramite il FAI, che sai che è una grande, sì, un grande non dico scopritore di luoghi, ma che favorisce l'apertura di luoghi che normalmente sono chiusi. Quindi entreremo in questo segreto monastero delle adoratrici perpetue e faremo vibrare l'arte e la voce di Agnès Verano, che invece fa una ricerca molto intima, dove la spiritualità è quella delle piccole cose, anche dell'amore, degli affetti sinceri, dell'amicizia, quindi delle sfumature dello spirito poi non sono solo quelle che ci elevano spiritualmente, ma ci levano spiritualmente anche vivere i sentimenti più nobili dell'essere umano nella vita quotidiana, nella carnalità. E quindi giochiamo con questa idea di silenzio del monastero, della preghiera, con la musica che bussa.
1: E tra l'altro quello che la musica che bussa dentro questo monastero alle 18, che è, abbiamo capito, una condizione un po' speciale per pochi visitatori, poi però alle 19:30 dello stesso giorno, sempre il 15 maggio, è aperto nella chiesa di Santa Maria Maddalena e Santa Teresa, in cui la stessa Agnès Verano sarà con Gabriele Borgio Ferraris, che è un vibrafonista fantastico. E qui siamo in una direzione sempre di canzoni legate all'amore, alla libertà, sempre un dialogo quindi tra questi due concetti, però in un ambito molto più profano.
0: Assolutamente sì, la chiesa è contigua al monastero, quindi è proprio la chiesa delle sorelle, e l'idea, visto che c'era un concerto così privato, una occasione così speciale, era di aprire un po' tutti, quindi facciamo addirittura un doppio set, sì, alle 19:30 alle 21, e diciamo, tra le righe delle grandi canzoni d'amore e di libertà, come un po' in tutto il festival, risuona la voce e le parole di Bob Marley, di cui quest'anno ricorrono i 45 anni dalla scomparsa, e Agnès e Gabriele hanno preparato 5-6 pezzi di Bob Marley apposta per questo concerto, dove appunto andremo a mettere diciamo, di nuovo il focus su una spiritualità che non è necessariamente quella sacra nostra, ma è un desiderio, un afflato, penso alla religione, tra virgolette, rastafariana del grande Bob, che era l'afflato degli ultimi, che vedevano comunque un desiderio forte di ricerca personale e di spiritualità. E quindi mettiamo insieme questi mondi che sembrano così lontani, io sono sicuro invece che continuano a toccarsi, e i grandi artisti saranno capaci di condurci in nuove riflessioni ed aprire nuovi mondi, come credo potrà fare anche la bravissima Ganna,
1: sì,
0: che
1: dall'Ucraina.
0: È l'Ucraina che distanzia a Berlino, che viene per la prima volta in Italia, e le faremo fare un seminario dove lei porta con fierezza diciamo, le musiche, i canti e la ritualità rurale del suo paese di origine, e poi li abbina all'elettronica, quella di cui insomma, che forse conosciamo un po' meglio, quella che viene dalla grande città tedesca, dei beat favolosi, e lei è una performance incredibile, perché riesce a mescolare benissimo le due cose, canta, è producer e canta alla console, e anche della sua ricerca mi piace molto questo doppia pista. È stata lei a ispirare, devo dire, il percorso del Canta Prega Ama, perché ho visto un paio di suoi concerti, di cui uno anche in chiesa, dove ho visto liberarsi anche i corpi. È più facile che questo accada nelle chiese luterane, sì, che in quelle cattoliche, però l'idea di coltivare col canto, con la preghiera e con la danza la propria parte spirituale, la propria parte bella, che può dare molto a sé ma anche alle persone che hanno intorno, è proprio legata alla presenza di Ganna in questo festival. E infatti il concerto prende il nome anche, che è il sottotitolo del festival, Canta, Prega, Ama, che poi invito che facciamo a tutto il nostro pubblico a avere dei momenti dove ci dimentichiamo un po' delle cose materiali.

0: Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blu 2000. I concerti della tua vita.

0: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blu 2000, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blu 2000, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blu 2000. I concerti della tua vita.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.